vincere un premio. Michael Jackson dice: capa, sei un genio. Vorrei che il mitico Leonardo DiCaprio facesse film solo quando Vasco è sobrio. Io vorrei che Beastie Boys fossero gay, che le teenagers amassero Casa Day. Casa Day, Casa

0: niente da perdere se non miseria e lutto.
1: Pagherete tutto,
0: pagherete caro, tutta l'arroganza del vostro danaro, pagherete tutto. Non c'ho niente da perdere se non miseria e lutto.
1: Pagherete tutto,
0: pagherete caro, tutta l'arroganza del vostro danaro, pagherete tutto. Non ho niente da perdere se non miseria e lutto.